Mam Ballo Diop Daru Minam di gor ci patu Habib Cham di gor nek ci Daru Muslim Cheikh Seydi di gor ci Touba Mariana Seigne Khadim Diop gor nek ci Touba Mariana Ahmed Bob ci Kerma Diop di gor ci patu ak Serigne Kokki ñu gën xam ci Serigne Diop Sigi Thior Bacci Tax di rak ci patu mang ci Italy Abdou Thune mang ci Touba Belel ñom ñep ñoy tagge Baye Ibra Diop Baye Ibra Diop dal wañe ko ni dimanche niki dem ci Touba Mariana 4 altiné tay ji nak lañ koy wajal inshallah 11h ci suba ci Touba Penthium Daru Marnan dal di koy denc tay ji ci Touba Daru Marnan ñaan gi mom ëlëk lay doon talata inshallah ci kërëm ga nek ci Touba Mariana 4 Baye Ibra Diop amon na jom ñek fukat ak jom ben batay Mam Ballo Diakhté Khassaye di Touba Ñaari Baye Fall fofé la lettre bi joggé Thierno Ousmane Mamadou Ayasso Khalif général bu galé ko set ci Rumde Thierno Thierno Ousmane Ndabe Khalifa Dakhlé Peul Thierno Amadou Alpha Sow yor kaddu ko galé ko set Abdou Kanek ci Dakhlé Peul Arouna Sow ci village bu Dakhlé Peul ak Seigne Mamour Mbacké Khalbab Seigne Moutala bolem jabotu Seigne Mamour Mbacké Boubacar Kanek ci Dakhlé Peul ak Fatou Ourey Kanek ci dekk banan Soussoum bolem jabotu wa Mayay 1 ak bolem jabotu ma Mayay 2 Boubacar Ba dekk ci Dakhlé Peul ak Ousmane Ka ci Dakhlé Peul Ali Morisso nek ci Dakhlé Peul lay takko so di mak ci fa dekk ci dekk bañ nan dem loñ Cheikh Amad Kadi dom nek ci Dakhlé Peul ñom ñep ñoo bolo te tagge soxna Fatourou takko sow soxna Fatourou takko sow soxna Fatourou takko sow nak wañe ko na niki dal dimanche ci Dakhlé Peul ñu rob ko dem ci Dakhlé Peul ñaan gi nak tay lay doon altiné ci Dakhlé Peul amon na jom ñet fukat ak jom ñet bu muy wañe ko Seigne Cheikh dem Khalifop Seigne Modou dem mbolem njabotu Seigne Modou dem ci Ndiarem Seigne Bassirou dem de Khalifop Seigne Moustapha dem ak mbolem njabotu Seigne Moustapha dem ci Mbeer Seigne Moustapha dem de Khalifop Seigne Cheikh dem ak mbolem nak njabotu Seigne Cheikh dem ci Guissoukh njabotu Baye Khalifa dem ci Guissoukh njabotu Khadi dem nak ci Guissoukh ak njabotam njabotu ku ñu wax soxna Khadi dem ci Guissoukh ak njabotam njabotu Seigne Ousmane Touré nek ci Gossas njabotu soxna Coumba Touré ci Mbeer njabotu Alhaj Ibrahima Touré nek ci Touba njabotu Baye Malik Fally ci Mbeer ak njabotu Baye Ndongo Fally ci Mbeer njabotu Baye Mbaye Fally ci Mbeer njabotu Sagar Billy nek ci Dakar Ngogne Bara Diagne ak njabotu Baye Mbaye Tout ci Dakar Ngogne ak soxna Mati Mbaye nek ci Ndiarem ak njabotam soxna Ndey Ba ci Ndiarem ak njabotam Khady Diagne ak njabotu Seigne Idrissa Diagne ci Ndiarem ñom ñep ñoo bolo tagge soxna Ami Diagne soxna Ami Diagne dal wañe ko na samedi ci Ndiarem kër gu mag ñu rob ko ci Ndiarem kër gu mag mom soxna Ami Diagne mi nak ak ñaanam dal tay lay doon altiné inshallah ci Ndiarem kër gu mag amono jom ñaar fukat ak jom ñett Seigne Abdoulaye Rambaké Kaba Gaye Seigne Moutalla Mbaké Ndandantou Seigne Ibrahima Wilane ci Mariana Ndiol Seigne Modou Wilane ci Lamban Wilane Serigne Yaram Lo ci Berkom Lo Seigne Moussa Diouf dek ci Tofi Aladji Modou Sokhna Diop rak la nek ci Ndandantou ak Seigne Ablaye Lo nek ci Bellilay Serigne Cheikh Tidiane Fall ci Ndandantou Seigne Modou Diop nek ci Gatirat Seigne Dam Fall ci Palendedde Seigne Modou Fall ci Kerma Sar Dakar ak Seigne Amdi Mbaye nek ci Touba Ndamatou rak la ci Fatou Seigne Malo Lo ci Touba Guissiare ak Seigne Modou Touré ci Touba Guissiare Seigne Wilane Mbaye ci Touba Are Bare Cissé dom la ci Fatou Seigne Abdou Karim Bedi Jarbat nek ci Touba Ndamatou Seigne Gilay Khoule di Jarbat nek ci Diaksaw ak Seigne Alou Khoule nek ci Diaksaw Seigne Bassir Fall Diaksaw Seigne Alla Diop di Jarbat nek ci Argentine Sohna Dabassam nek ci Menene Ndiol dom la ci Fatou Sohna Ndey Samb dom la dekk ci Ndandantou Sohna Ndiagne Samb ci Daru Bey dom la ñom ñep ñoo bolo di tagge sen talube nekkon mam nekkon nijaay nekkon bay ni di ko wax Serigne Assane Samb Serigne Assane Samb mi nak ñu gën ko am ci Assane Tengu nekkon chef de village bu Medina Ndiol wañe ko dal dimanche niki dem ci Medina Ndiol ñu rob ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëg lay doon talata ci Medina Ndiol amona témirat ak ñett yalla nako yalla yeeram ngeen nit ñi xamni jitu nañ ko ci Barzakh yalla nañ yalla may ay atam batay kon ci walu tagge soxna Pala Diat soxna ci Patu soxna Anta Kodde ñu gram ci ñam ñam Diop di soxna ci Patu Ouma Diop dom la nek ci Touba Modou Daru Diop dom la Say Diop ci Kerma Diop dom la Seigne Mamadou Sil ci Touba Dar Khoudou ak Matar Diop ci Touba Dar Manan Bassir Diop ci Touba Dar Manan Bassir Diop Kokki Dakar ak Seigne Thierno Diop nek ci Kokki Dakar ñoy tagge Baye Ibra Diop Baye Ibra Diop dal wañe ko nak dimanche niki dem ci Touba Mariana 4 new bi nak tay ji lañ koy wajal inshallah 11h ci suba ci Touba Penthium Daru Manan dal koy denc tay ji ci Janacé Touba Daru Manan ñaan gi nak talata lay doon ëlëk ci kërëm gu nek ci Touba Mariana 4 ki wañe ko moy Baye Ibra Diop amono 86 ans jom ñet fukat ak jom ben amono ko Mam Ballo Diakhté Khassaye Touba Ñaari Baye Fall fofé la lettre bi joggé Seigne Moustapha Lo ñu ram ci Serigne Lo dekk ci Cherif Lo Aladji Bada Seye Thiéthié ak Mor Sall nek ci Mariana 4
Aladji Ndiaye italé rakal ci

Fatou Tierno Ndiaye ci Touba Sam bu so Diop rak la nek ci Dar Khoudos ak Jugal Diop nek ci Dar Manan rak la ci Fatou Degen Diop rak la nek ci Mariana Miss Diop ci Mariana dom la ak Njam Diop di dom nek ci Mariana Serigne Dan Diop ci Touba ke Serigne Nar Diop ñu tagge Baye Ibro Diop wañe ko dimanche niki dem ci Touba Mariana 4 waye nak tay ji lañ koy wajal 11h ci suba ci Touba Penchoub Daru Manan dal koy denc tay ji ci Janassé Touba Daru Marnan laju nak ci walu ñaan gi ëlëk talata lañ koy ñaan yalla dem neexna yalla ci kërëm ga nek ci Touba Mariana 4 amon na 86 ans diom ñet fukat ak diom ben amon na ko batay mam balla jaxte kha Said Touba ñaay bay fal fofé la lettre bi joggé batay kon ci walu tagge yi Serigne Mustapha Sylla Serigne ci wañé ko nek ci Dramane ak Baye Morje nek ci dekk bañ nan Djoukli Kambel ak Baye Talando nek ci Toubé Ndaw Modou Diop ci Gatti Ndongo ak Modou Law Be Sow di xari nek ci PKS Maguette Dieng di Jarbat nek ci PKS Baye Abdoulaye Dieng di Mang nek ci Thiès Bassirou Dieng rak la ci Thiès As Dieng di Dom nek ci PKS ak Kouli Dieng dom na ci PKS ñom ñep ño bolo nek ci tagge Baye Daouda Dieng Baye Daouda Dieng wañé ko na samedi dal ci PKS ñu rob ko ci Thiès Dramane ñaan gi nak mo teylé don altiné inshallah ci PKS amono djom ben fukat ak djom ñett Serigne Cheikh Mbacké ne ci kër Alé Mam Thierno Mbacké ne ci PKS Serigne Dame Sylla ci Ndiarga noyne Dieng chef laaj bu kër Alé ak papa Dieng ci kër Alé Njabotu Alaaji Mama Dieng Ibra Siss Dieng ci Thiès général Mam Thierno Dieng ci Dakar Gott Dieng chef de village bu Ndiarga ak Ibra Dieng ci Ndiarga ak Njabotu Modou Absa Dieng papa Dieng ci Njoko ñom ñep ño bolo nak di tag nak Baye Daouda Dieng Baye Daouda Dieng wañé ko na samedi ci PKS ñu rob ko ci Thiès Dramane jomel fukat ak jom ñett amon nako Seigne Malick Bey ci Medina Seigne Malick Bey Medina Bey ak Sim Soa Bey ci Samfal di Jarbat ci Fatou Seigne Fallou Bey ci Diogo Seigne Madialo ci Medina Ndiol Seigne Modou Mbacke Dia ci Medina Ndiol Seigne Ousmane Kane ci Medina Ndiol Seigne Njanga Sam ci Diogo di dom ci Fatou Seigne Cheikh Samb Gaye di Jarbat nek ci Diogo Seigne Mor Samb ci Daru Bey dom la ci Fatou Seigne Assane Samb di Tourno nek ci Medina Ndiol Seigne Goro Bey ci Daru Bey di Goro ci Fatou Seigne Kamal Bey ci Daru Bey Ibrahima Bey ci Daru Bey Seigne Gagne Sam ci Marina Samb dom la ci Fatou Ndiol ku ñu wax nak soxna Dial Mbaye ci Belilay Aladji Mor Fall Ndiaye ci Lamba nak Seigne Badou Diop nek ci Mabou Diop Seigne Gorou Diop Imam ci keur Mbaye Ndaw Diop ak Seigne Tierno Gaye nek ci Kab Gaye Monsieur Dam Gaye maire bu Kab Gaye ak Seigne Gaye ci Njankan Gaye ñoy tagge sen talbe nekkon mak nekkon Nidiay ak Turundo Seigne Assane Samb nak ñu gën ko am ci Assane Teungu nekkon chef village bu Medina Ndiol wañé ko na dimanche dal niki dem ci Medina Ndiol ñu rob ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëk lay doon talat inshallah ci Medina Ndiol témir at ak ñett amon nako bami wañé ko Seigne Dam Touré nek ci Thiakami ak Cheikh Diagne ci Thiakami Mam Ballo Diop di Goro ci Patu man ci Thiakami Dam Tayba Touré nek ci Thiakami Kabou Sylla ci Touba Daru Manan ak Bousso Diop rak la nek ci Touba Lumga Dam Koré Dam Goré ma nga ci garage Dakar ak Bassirou Niass nek ci Touba Ndiarém Galas Touré ci Touba Marché bu Bess ak Seigne Tayba Sylla nek ci Daru Salam Seigne Touba Ley ci Touba Daru Khoudos ak Seigne Mapsa Sylla ci Touba Daru Manan Goro Dia ci Dakar Sorna Palladia di sonna ci partout mom Sorna Palladia mo fi ni lettre tagge bi di tagge nak di tagge dal borom kërëm di wasilam muy Baye Ibra Dieng Baye Ibra Dieng dal wañé ko na dimanche niki dem ci Touba Mariana 4 tay ji nak lañ koy wajal inshallah 11h ci suba ci Touba Penchoum Daru Manan dal di koy denc tay ji ci Janassé Touba Daru Manan ñaan gi nak ëlëk lay doon talata ci kërëm ga nek ci Touba Mariana 4 amon na juroom ñet fukat ak juroom ben batay Mam Balla Dia te kha Said Touba ñaari bay fal fofé le lettre bi joggé Seigne Habibou Diop nek ci Touba Forage ak Seigne Mbacké Diop nek ci Mariana Cheikh Fatakou Diop Italie Sohna Sodo Diop Touba Sam Cheikh Abou Balla Dia ci kër Balla Dia Bousso Diop di doom nek ci kër Balla Dia Modou Gueye nek ci Touba Mariana Seigne Bathie Sey ci Touba Mariana Modou Souare Diop nek ci Touba Daru Manan Anta Kodé ñu gën xam ci Njam Diop di sonn ci Fatou mo fi lettre tag bi nak di tagge borom kërëm nekkon wasilam muy Baye Ibra Diop Baye Ibra Diop dal wañé ko na dimanche niki dem ci Touba Mariana 4 neew bi nak tay ji lañ koy wajal 11h ci suba ci Touba Penchoum Daru Manan dal koy denc tay ji ci Janassé Touba Daru Manan ñaan gi nak mom ëlëk lay doon talata ci kërëm gu nek ci Touba Mariana 4 amon na 86 ans jom ñet fukat ak juroom ben amon na ko batay Mam Balla Dia te kha Said Touba ñaar bay fal fal lettre bu joge Seigne Modou Ablaye Mbacké xal ba Seigne Bassirou Khoudia Seigne Bassirou Mbacké di Jarbat nek ci Touba Seigne Khadim Mbacké Jarbat la nek ci Khawlu Seigne Khadim Gueye nek ci Khawlu Seigne Souaybou Diop PKS
Moussa Fall ci PKS ak Tiekan Mbaye di chef de village bu Yende Khen Modou Mbaye ci Yende Khen ak Sekkan Sek ci Yende Khen ak Ya Xam Jay ne ci PKS xarit la ci wañi kum 60 ci PKS xarit la sonu ndey jeug di mag ci par de ci PKS ñun ñep ñoo bolo di tagge Baye Daouda Dieng dal wañi ko na samedi ci PKS ñu rap ko ci Tile Dramane ñaan gi nak tay lay doon altiné ci PKS juroom ben fukat ak juroom ñett amon nako señ Omar Sey ci ngey ngey señ Ibe Sey ci Touba Daru Manan ak Mam Bounama Sall ci Dakar Fatma Gueye nak ci Yende Khen ak Ibra Seck nak ci PKS Thioro Sall ci Njompi ak Njaay jeng nak ci PKS Nogoy Seck ci PKS ñom ñep ñoo bolo di tagge nak Nogoy Seck ci PKS ak Sonna Ngone Sey Sonna Ngone Sey mag la ci Fadde ci Teub dal ñom ñep ñoo bolo di tagge Baye Daouda Dieng dal wañé ko na samedi ci PKS ñu rop ko ci Tile Dramane juroom ben fukat ak juroom ñet amon nako ba muy wañé ko Seigne Bassir Mbacké Daara ak Bakar Ban nek ci Mboyen Dibor Diouf di Baye nek ci Touba ak Khadim Faye ak Seul la nek ci Mboyen Fakhan Baye Cheikh Dieng nek ci Daru Sow Touba ak Morlo nek ci Touba Daru Sow Bassir Lo ci Daru Sow Touba Mbaye Ngom nek ci Daru Njulli Ngoy ak Modou Dieng nek ci Touba Daru So ak Badra Diop rak la nek ci Payar Saline Ndiaye nek ci Bambe Serir ak Am Diouf ci Bambe Serir ak Ndiola Sar nek ci Keur Saher Oustaz Ballaban nek ci Touba Ban ak Oustaz Ballaban bëk ci Touba Ban ak Ndey Diouf di gor nek ci Mboyen Fakhan Ndiak rek lañ def Ndiak nak Ndiak Sen gor ci Fatou Mom Ndiak Sen ñoy tagge Ndiak Ban nak wañe ko ci Mboyen Fakhan ñen fukki guddi nak japp nañ ko dal samedi biñu sentu ci Mboyen Fakhan ki wañé ko muy Ndiak Ban amon na 85 juroom ñet fukat ak juroom amon nako kuñ wax nak Modou Fay di domam mo fi lesu tagge bobu don ko tagge Serigne Teddou Tioune ci Mboro Serigne Sinou Serigne Simou Tioune nek ci Mboro Serigne Abdou Simou Tioune nek ci Daru Ndoy Serigne Goro Tioune ci Daru Ndoy Serigne Salou Gueye nek ci Daru Ndoy Serigne Omar Ndiaye ci Touba Ndamatou Serigne Ibrahima Dieng ci Touba Ndamatou Are Barra Cissé Serigne Modou Tioune nek ci Touba Ndamatou Serigne Cheikh Diop ci Belilay Serigne Ngouda Sar nek ci Melina Gent ak Serigne Dongo Bey nek ci Daru Bey Serigne Mor Wad nek ci Mboro Serigne Medoun Ba nek ci Tawaba ak Serigne Gagne Ndiaye nek ci Tawamba Serigne Modou Bey ci Diogo Sohna Nogoy Gueye di son nek ci Melina Diol Sohna Aram Fall di son nek ci Melina Diol Sohna Say Gueye di son nek ci Mboro Serigne Massek Sam Dom nek ci Melina Diol ak Serigne Modou Fall Sam di Dom nek ci Melina Diol Serigne Salou Sam Dom la ci Melina Diol ñom ñep ñu bolo di tagge sen talibé mak nekkon borom kër ak bay muy Serigne Assane Samb nañ ñu gën ko am ci Assane Tengu ci nekkon chef village bu Melina Diol wañé ko na dal dimanche ni ki dem ci Melina Diol ñu rop ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëk lay doon talata inshallah ci Melina Diol amono téméré ta ñett ba muy wañé ko lettre baangi jaaré ci Alaaj Goro Bey représentant RTS fo fe ci Touba Cheikh Bada Sey ci ak Polel Sow ci Messerek Sonna Fatou Gadiaga Diop ci Touba Daru Khoudo Sonna Mati Diop nek ci Touba Fall aw job daru manan penda sall nek ci Touba Daru Khoudos sonu sodu gey ci Daru Khoudos ak yoro fal nek ci keur Moussa ak Khali job nek ci keur Balaja yoro job ci Touba Sam ante kodé ñu gën xam ci njam job di sonu ci patu mo fini lettre tagge bi di tagge nak borom keureum nekkon wasila moy Baye Ibra Diop dal wañé ko na dimanche niki dem ci Touba Mariana 4 new bi nak tay ji lañ ko wajal 11h ci suba ci Touba Penchum Daru Manan dal di koy denc tay ji ci Janacé Touba Daru Manan ñaan gi mom ëlëk lay doon talata ci Touba Mariana 4 amon na 8600 jom ñet fukata jom ben amon nako mam balla jax te xassay Touba ñaari bay fal fal lettre bi joy Serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalif Jaral kulu mourid Touba Serigne Mam Mor Mbacké mom Serigne Moutala Serigne Salou Mbacké Moutala ak njabotam Serigne Moutala Mbacké Khadim Rasoul Serigne Amar Diagne ci Ndiagne Serigne Daga Diagne ci Ndiagne Serigne Mbacké Gueye nek ci Daru Gueye Aladji Ndiogou fal ci Dakar Serigne Talla Fall Palen ak Serigne Ibrahima Ñang Fall nek ci Palen Serigne Amar Fati Fall ci Palen ma Fall Galay Fat Dieng ci Palen ñom ñep ñu bolo di tagge Serigne Dam Soda Fall Serigne Dam Soda Fall wañé ko dal dimanche niki dem ci Touba Ndam neew bi nak tay ji lañ koy wajal 11h ci suba ci Janacé ñeuk Ousmane Map bu Touba Mosquée dal di koy denc tay ji nak 11h ci Bakhé Touba ñaan gi télé don ci Touba Ndam amon na nak Serigne Dam Soda Fall amon na 82 ans jom yef kata ñaar amon nako batay xass mam balla jax te xassay Touba ñaar bay fal fal lettre bu joy

alle jalle. Denken alle sama xol. Sa suma julle di le ñaanal. Sama xol la ko tibé.

jajeuf pap malik ndaw ci xibaar yi ñu teunkel ci ngonse du ñak ci kanam tuuti 18h xibaar yi dina delu ci wat ci kala may ko ci barmo 19h ñu def ko tamit ci français mbokk xarit yi ñi top RSI radio Sénégal international fi ci studio bi waye ci yeneen kay top tamit ci place de l'obélisque ñu andando ci ak ñom Doudou Mbaye Bekay Mama Ba ak DJ Maxime yeneen gi fofu lolu ñu ngi leen di delo wat antenne bi di leen ziar bu baaxa baax.

0: tu? Ah? O di te rifate il lenzo tu?
1: Qui bene, fate bene. Qui bene, no, no, no, qui lo sere. Mocha, qui lo sere.
0: Ne, ti che problema?
1: Gatto di chiesa. Oggi da sera lo
0: vivo. Ai, lui, quindi, ok. Ti vuoi al?